0: Holy Ghost. Fire. Holy Ghost. Fire. Holy Ghost. Fire. Thank you, Jesus. Me si wa di pe bi akodi be bi. Anaju mi di Yesu mo jaji wa di ema. Wa wa di e bi akodi be bi. Me si wa japodi e bi akodi be bi. Wa bua fo bi akodi be bi. Me di Yesu mo jaji wa di ema. Me di Yesu mo jaji wa di ema. Me di Yesu mo jaji wa di ema. Me di Yesu mo jaji wa di ema. Afi ye ko de next prayer. Can you put your hands on your head? Faster to 3 months. Can you share it one more time? Shall we share one more time?
1: Freedom.
0: Jesus. Share the link. Somebody share the link. Somebody share the link. Somebody share the link. Shall let us be a blessing.